0: cosa non voglio dire. Non è una bella macchinata.
1: En Berakera, Parruco, imparable.
0: Mamaua es Europa para mí.
2: Llega el turno de Corina Smith junto a Mike Bahía en Cubiertos. Aquí no.